0: 5 Atlanta. Angolo l'uomo per il jet, il jet non è per passeggeri e non è il jet,
1: ma il vendor. Di fatto, esattamente.